0: Cari fratelli e sorelle, siamo riuniti in questo luogo santo dove Maria accolse con fede l'annuncio dell'angelo Gabriele e per opera dello Spirito Santo concepì il Figlio di Dio. Qui a Nazareth Maria e Giuseppe, uniti da un vincolo di amore sponsale e virginale, collaborarono all'educazione di Gesù che cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Con lui qui condivisero un'umile vita di preghiera, di silenzio, di lavoro, nella gioia e nel dolore. Nella casa di Nazareth, scuola del Vangelo e culla della Chiesa, ebbe inizio il regno di Dio, alla cui edificazione siamo chiamati anche noi. Ora, con i ceri accesi, andiamo verso la casa di Maria, pregando i misteri gaudiosi del Rosario. Ci mettiamo alla sua scuola per lasciarci introdurre alla contemplazione della bellezza del volto di Gesù e all'esperienza della profondità del suo amore.
1: Dearest brothers and sisters, we have gathered in this holy place where Mary had faithfully received the annunciation of the angel Gabriel, and where by the help of the Holy Spirit, she had conceived the Son of God. Here in Nazareth, united by a bond of nuptial and virgin love, Mary and Joseph collaborated to educate Jesus, who increased in wisdom and stature, in favor with God and man. Here with him, they shared a humble life of prayer, silence, and work in joy and pain. In the house of Nazareth, the school of the gospel and cradle of the church, the reign of God had begun, and we too are summoned to build it. Now with our candles lit, let us walk towards Mary's house and praying the joyful mysteries of the rosary, we enter her school to lead ourselves to contemplate the beauty of Christ's face and to experience the depths of his love.

Cari fratelli e sorelle in Cristo, radunati in questo santo luogo, vogliamo rispondere all'invito della nostra Madre Maria ed entrare pregando il Rosario nel mistero di Cristo, il mistero del nostro Salvatore. Essa ci insegna che la preghiera e soprattutto la preghiera del Rosario lega la nostra anima al suo Figlio, Gesù, lega la nostra anima alla fede e alla salvezza. Vogliamo rinnovare questo proposito di essere sempre congiunti con Lui, qua sulla terra, per arrivare in cielo. Vogliamo chiedere anche la Maria perché ci accompagni e interceda per noi presso il suo Figlio, interceda soprattutto per la pace in Terra Santa. Interceda per le famiglie che soffrono, per i bambini che subiscono la violenza e perfino la morte, perché essa, come Madre buona, quelli che soffrono li aiuta a sostenere le sofferenze e quelli che passano all'altra vita li accompagni in cielo. Benvenuti a Nazareth e benvenuti anche coloro che ci accompagnano da lontano. A loro anche invitiamo di unirsi alla nostra preghiera. A coloro che ci accompagnano attraverso Charity TV, Nursat, Radio Santa Maria Network del Libano, IWTN dagli Stati Uniti, Telepace dall'Italia, Maria Vision, JN19 del Perù, TV Canson Nuova del Brasile e Portogallo. Adesso, riconoscendo davanti al Signore che non sempre abbiamo camminato secondo la Sua volontà, rivolgiamoci al nostro Salvatore e chiediamo che la Sua misericordia scenda su di noi peccatori.

0: السر الثاني من أسرار الفرح، وفيه نتأمل زيارة مريم العذراء إلى أليصابات في عين كارم.
1: Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria a sua cugina Elisabetta ad Ain Karem.
2: In the second joyful mystery, we contemplate the visitation of the Blessed Virgin Mary to her cousin Elizabeth in Ain Karem.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctum.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctum.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctum.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Requiem aeternam dona eis Domine.
1: Et lux perpetua luceat eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: In questo luogo santo, nel luogo dell'Annunciazione, Maria ha ricevuto la promessa che il suo figlio sarà chiamato Emanuele, il Dio con noi. E davvero Gesù Cristo, incarnato qua in questo luogo, rimasto con noi, rimasto soprattutto sotto le specie eucaristiche, ma rimasto con noi nella preghiera, nell'incontro, nell'amore che ha offerto sulla croce. Ecco quel saluto: il Dio sia con voi.

che sia sempre nella vostra mente e tenete presente che non siamo da soli, che Dio è con noi. Il Dio che ha vinto il male, il Dio che ha vinto la morte, il Dio che è onnipotente, il Dio che sostiene coloro che si confidano in Lui.

Nel secondo mistero della gloria si contempla l'ascensione di nostro Signore Gesù Cristo al cielo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Maria Regina della Pace, Maria Regina della Pace, Maria Regina della Pace, Maria Regina della Pace,